0: Dio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre stiamo per tornare indietro nel tempo è già il momento di suonare un po' di dance storica. La prossima, per esempio, l'abbiamo scelta dal 1999.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
11: Ambu, mi piaci tu.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
18: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
19: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
20: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
19: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
20: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
19: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
20: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
21: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
22: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
23: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Disco Radio. E allora il primo dei nostri Rhythmic History di questa prima parte del nostro From Disco to Disco.

0: Ma che bello il disco di Medusa ed Henry Camamille che si chiama Don't Wanna Go Home su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma anche il meglio della settimana di Belli Svegli. Questa settimana ci siamo occupati di titoli di canzoni, ma non voglio aggiungere altro. Sentiamo che cos'è successo. Ciao Belli Svegli, l'appuntamento che da qui al prossimo mese di agosto, senza pause, senza soste, vi terrà compagnia.
1: Sto già fissando le vacanze a gennaio, quindi lascia perdere.
0: Vabbè, però il tema di oggi è un altro, nel senso che qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio, Battisti con Tu chiamale se vuoi
1: colazioni. Tu chiamale se vuoi colazioni.
0: E questo è un esempio, oppure, pronto.
2: 10, 100, 1000 mani che si alzano,
0: sì.
2: Poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
0: Vabbè, c'è bisogno di un
1: Sai
0: applauso.
1: Che diventa il mio inno questa?
0: Sì. Non male, non male come trasformazione, oppure, pronto.
3: Fidati di me, non sono un latte in lover.
0: Certo.
3: Buongiorno, Diana da Milano.
0: Grazie, il Diana. Lover. Grazie mille.
1: Cosa fa il latte in lover? In giro a pulire latrine senza che gli sia richiesto?
0: Sì, cioè, sì, gira col secchio.
1: Mamma mia, ce ne volebbero di latte in lover, ragazzi. Belli svegli.

0: Fino in fondo anche la canzone di Leoni su Disco Radio era il 2021 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore, le sentiamo insieme.
1: Meteo.
2: In questa giornata di sabato l'alta pressione occuperà il Mediterraneo centrale, determinando anche al nord Italia, tra Lombardia e Piemonte, cielo sereno e poco nuvoloso, giornata solata con sole in montagna, un po' di variabilità. Il caldo sempre presente, con massime che oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi su tutta la pianura padana occidentale. Domenica idem, giornata soleggiata con massime tra 30 e 34 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: Se vi va di sentirle insieme a noi, ne abbiamo già preparate altre 4. Ci sono Joel Corry con Whisper, la canzone di Magic Box era If You dal 2003, e poi Merck & Cremont con Partenope, Serena Brancale e i The Colors, ma anche Iaz che sentiamo con...

Il tranviere ascolta Dennis Svegli su Disco Radio perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle.

0: di Joy Corry, la nuova si chiama Whisper, sul Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale nella prima parte ogni sabato e domenica c'è anche il meglio di Belli Svegli, il meglio della settimana che riascoltate in versione condensata proprio durante le prime ore del nostro appuntamento della mattina. E allora, per quel che riguarda il meglio di Belli Svegli, abbiamo scoperto questa settimana quali sono le novità del ristorante del nostro amico Marek.
1: Oh mamma, vedi che a proposito di cibo.
2: Ecco Marek,
1: ma
2: cibo,
1: ma buongiorno Marek, ma buongiorno.
2: Vuoi assaggiare cibo erotico?
1: Ma come erotico?
2: Cibo erotico. Facile fare cibo esotico.
1: Ah certo.
2: Cibo erotico.
1: Molto bene. Quali sono
2: vuoi
1: allora?
2: Mi ha chiamato tua moglie ieri e ha detto: dai molto cibo erotico a Fabrizio, che bisogna di ritrovare un po' di verve.
1: Certo. Quali sono
2: allora,
1: le novità del suo ristorante, Marek?
2: Grandi novità da kebab, Marek. Allora abbiamo fatto kebab benzina.
1: Ah sì, e com'è?
2: Non te lo puoi permettere.
1: Certo.
2: Poi abbiamo fatto una grande novità, questa è kebab Ranucci.
1: Ah sì, com'è?
2: Sì, esplosivo.
1: No.
2: E per finire kebab Tony Boy.
1: Come è fatto quello?
2: Questo non ha prezzo, lo puoi avere solo se hai una pistola con la matricola grattata.
1: Allora Marek,
3: Belli Svegli, in arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Allora, un po' di saluti da mandare questa volta a Daniele dalla provincia di Cuneo, ma anche a Sergio che ci ascolta da Brescia. Grazie per essere con noi nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre arriva anche la prossima canzone. Sentiamo Anima con Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
7: You make me feel alive again.

Sono già le 8. Disco Radio. E allora buongiorno di nuovo e buon sabato anche a chi si fosse appena sintonizzato. Un sabato magari fatto di lavoro? Beh, certamente in molti casi ormai le vacanze sono finite. Per i più fortunati magari questo invece è un sabato di partenza e quindi vi teniamo compagnia comunque, magari anche attraverso la nostra app. Doveste andare molto molto molto lontano, scaricatela preventivamente e ascoltateci comunque. Abbiamo scelto già il nuovo disco di Topic, si chiama Lucky Ones. Novità.

tutta questione di fortuna. Lucky Ones, il disco nuovo di Topic su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, e non solo, lo sapete, anche il meglio di Belli Svegli, che arriva in pillole proprio durante il weekend, sia il sabato che la domenica. Ancora buongiorno anche da parte mia. Abbiamo scelto un bel po' di musica da sentire insieme. La prossima arriva dal 2005, il disco di Martin Solveig, si chiamava Everybody.

0: le tante, 11 e 15 minuti, tra poco l'appuntamento con la Dance Storica.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summerville.
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
10: Sì.
9: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: A Milano dal 1906.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
13: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
14: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziario.

Finanziamento e al bonus Auto Wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge Wow. Auto Wow. Lasciati stupire.

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Epa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Quanti di voi amano la dance storica? E allora siete arrivati nel posto giusto al momento giusto, perché su Disco Radio c'è l'appuntamento con Rhythmic History che ci porta fino al 1998. Soul Searcher.
7: Rhythmic History.

0: 4 di questo sabato che ci state raccontando, rientrati già dalle vacanze oppure in partenza in questi giorni, o perché no, magari in questo momento siete in vacanza ascoltandoci con la nostra app, fatecelo sapere tra un attimo, 4 senza interruzione.
1: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Il nostro sabato insieme 11:35, ce lo state raccontando voi con i vostri messaggi al 393 800 3000, meglio ancora note audio, così siete voi i protagonisti in diretta alla radio. Adesso la prossima, Gwen Stefani.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: So in Love With You, 95 in quel caso, Michiko, Gwen Stefani, così il giro delle 4 senza interruzione. Arriva una decina di minuti prima di mezzogiorno, abbiamo detto, insomma, un weekend particolare perché è un weekend fatto di grandi code in autostrada, poiché moltissimi stanno rientrando alla base, altrettanti invece, e non sono pochi, me ne sto rendendo conto, sono quelli che devono ancora farle le vacanze, quindi vi abbiamo chiesto dove siete.
1: Buongiorno Iscolario, io questo pomeriggio c'ho il volo che mi porterà in Spagna, si va a camminare, cammino del norte.
0: Vedi, bello.
1: Sto arrivando, 2 settimane.
0: Buone vacanze.
2: Ciao, buongiorno, ascoltare la Vale. Con le cuffie e con l'app mentre fai jogging a Mykonos, non ha limiti. Ciao a tutti,
0: ma
2: buona
0: che
2: giornata.
0: Meraviglia, vedi in quanti sono ancora in ferie.
3: Buongiorno, Diego da Pioltello. Niente,
0: ciao.
3: Oggi speriamo di non fare 12 ore in autostrada, che vado a prendere la family a Jesolo andata e ritorno.
0: Aia.
3: Martire, praticamente.
0: Sì, diciamo che non hai scelto proprio un weekend perfetto, no? Per muoverti in macchina, perché oggi hanno definito questo fine settimana, insomma, da bollino rosso per quelli che rientrano, che viaggiano in generale. 393-800-3000 per raccontarci il vostro weekend. Tra poco ancora musica su Disco Radio.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Verso mezzogiorno, quindi stiamo per chiudere la nostra mattinata insieme. Abbiamo ancora due ore, come sempre vi accompagno nel fine settimana fino alle due del pomeriggio. Le prossime ci accompagnano fino alla novità, cioè Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girl.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

a mezzogiorno, spacchiamo a metà questa giornata di sabato, che per molti significa relax, per altri tanti anche una giornata di lavoro come tutti gli altri. Le 12. Perché forse quelli che sono abituati, no, a stare a casa il fine settimana non sanno che però insomma le città sono piene di gente che lavora anche nel weekend, e quindi noi ci siamo ovviamente ad accompagnarvi tra le cose che state facendo in questo fine settimana. La novità, la prossima, il nuovo di Topic.

è il nuovo di Topic che suona su Disco Radio alle 12:03, così apriamo non solo il pomeriggio ma anche la nostra terza ora insieme. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidilli. Volete i nostri gadget? Sapete come fare anche per vincerli? Potete andare sul nostro sito discoradio.it e votare la vostra musica preferita. All'interno del Music Club, che non è nient'altro che il laboratorio di musica della radio, potete scegliere, ascoltare e votare la musica che vi piace di più. Con un pizzico di fortuna ogni settimana vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget, la nostra super Disco Radio Bag. Provateci magari in questo fine settimana che avete un pochettino più di tempo. La prossima l'abbiamo già scelta, ci porta fino a Rhythmic History.

0: primissima decina di minuti in questo pomeriggio, tra poco un disco dance storico.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis e Domunelli.

0: Scoprila da
1: Givilla a Monza in Viale Sicilia 104. www.givilla.com.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
3: Hambù, mi piaci tu.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it. Al centro

0: www.radioticino.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica, l'appuntamento in extended version ogni sera dalle 21 su Disco Radio. Adesso 99883, la regina del celebrità.

0: musica senza interruzione che state facendo là fuori, in partenza o in arrivo, magari avete già riniziato a lavorare. Dove siete? 393-800-3000, tra un attimo 4 senza interruzione.
1: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: anche di giorno. Disco Radio.
1: 12.35, ancora un sacco di tempo, lo passiamo insieme, per cui ce l'avete anche voi, note audio per raccontarci il vostro sabato pomeriggio, adesso, 4 senza interruzione, c'è lei, Madonna.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.
2: Ciao

0: Era Starlight, l'ultima che abbiamo suonato per il giro delle 4 senza interruzione insieme ad Animal, The Sound of Silence, e quello di Madonna che ha aperto il nostro From Disco to Disco, 12:47 minuti. Allora, fammi salutare un po' degli amici che ci scrivono. Ciao Disco Radio, ormai le miserie dopo 2 mesi stanno per finire, ma fortunatamente proseguiranno a casa con la pensione, era ora. Massimo da Bormio, bella vita da adesso in poi, Ciao Vale, stiamo risentendo Disco Radio, stiamo tornando a casa dalla Toscana. Arianna and Family che torna a Brugherio, buon viaggio a questo punto, mi hanno detto che c'è in giro un bel po' di traffico, andate piano, mi raccomando. Ciao Disco Radio, fate gli auguri a mio marito Luigi che oggi compie 43 anni, e quindi tantissimi auguri Luigi da Lori da Cantù. E poi ancora ringraziamenti che arrivano per tutti quelli che stanno lavorando in questo weekend, lo sapete, no? Noi accompagniamo soprattutto quelli che sono impegnati lavorativamente parlando, che hanno bisogno di un po' di carica, di energia, quindi un abbraccione a Vera che ci scrive da Milano. Che si fa là fuori? 10 minuti alle 13, 393 800 3000, di cosa è fatto il vostro sabato?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni

0: Nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: 10 minuti alle 13, chiudiamo la nostra terza ora insieme, ne abbiamo un'altra da condividere, quella che ci porta fino alle 2 del pomeriggio. Che si fa là fuori? 393 800 3000, subito.

La terza ora insieme. Le 13 un minuto. Buon pomeriggio e benvenuti su Disco Radio anche a quelli che in questo momento decidono che fare del weekend. C'è ancora tutto il tempo per optare per un giro fuori porta, che sia una scappata al mare, al lago, in montagna. È vero, ok, che oggi è una giornata da bollino rosso per quel che riguarda i rientri, ma chissà, chissà mai, no? Che qualcuno decida di andare a farsi un giro da qualche parte per prolungare un po' in qualche modo le vacanze. La novità adesso, Easy Bisou, c'è Carpool.

0: sabato, Easy Bisu, era Carful Sabato. Benvenuti su Disco Radio anche a quelli che lavorano. Ovviamente poi non dite che ci dimentichiamo di voi, perché sappiamo che è una fatica lavorare nel weekend, quindi ancora di più siamo di vostra compagnia. 393-800-3000 per raccontarci come sta andando questo weekend. Adesso Nicki Minaj, abbiamo scelto Starship.
1: Disco Radio.

0: Le 5, torna Arianna su Disco Radio con la sua Pond Replay. Tra poco si torna indietro nel tempo, la storia del ritmo su Disco Radio, un disco dance storico, l'abbiamo già scelto, pronti a tornare nel 1993, tra un attimo.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: No! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
7: Ambù, mi piaci tu.
8: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
9: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
10: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
12: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum.
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Disco Radio. Questa sera torna l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History, il meglio della musica dance storica, il contenitore di un'ora che parte alle 21. Adesso 93 Hardway, questa Life.

0: Sta insieme questa Wake Tonight, 13:35, ancora una mezz'oretta da condividere insieme in questo sabato che ci state raccontando come sempre con i vostri messaggi al 393 800 3000. Tra poco invece vi do tutte le info per essere dei nostri. Questa sera il disco Radio Party torna a Casteggio e tra un attimo 4 senza interruzione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

L'ultima, quella che chiude il giro delle 4 senza interruzione, è Satisfy, Calvin Harris, La Bush, Sweet Dream, dritti fino al 1994. Meet Me in the Dark, Ride It, Regard, ad aprire il giro delle 4, 10 minuti alle 2 del pomeriggio. Ancora una volta vi voglio ricordare che l'estate continua e torna anche il Disco Radio Party. Questa sera ci siamo per far festa a Casteggio per la Notte Bianca, accendiamo l'estate insieme con l'energia esplosiva, chi lo conosce lo sa, del Disco Radio Party. In console ci sarà la squadra al completo, saremo lì tutti, Matteo Epis e Domunari insieme a me e Don Cash. Non è tutto, è una grandissima serata da non perdere, perché ci saranno in ogni dove street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti per tutta la notte. Facciamola continuare queste

0: state, nonostante siamo arrivati praticamente all'ultimo weekend di agosto, facciamo ancora festa e ci divertiamo insieme a voi, quindi vi aspettiamo tutti quanti questa sera in piazza Cavour a Casteggio per far festa con il disco Radio Party. Vi aspettiamo tutti là per ballare sotto la console, vietato mancare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: 10 minuti alle 2 del pomeriggio, continua il From Disco to Disco Weekend con me ancora fino alle 2 e poi c'è Roby Mistretta per la terza parte, vi accompagna fino alle 6, ma la musica continua fino alle 21. Adesso Joel Corry, c'è Devotion Sweet Emotion.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Power!

0: Allora, è ora.
1: Dai, su.
0: È la tua volta.
1: È la mia volta. Certo. Come dice che era un comico, è già la mia volta.
0: Era un comico di Zelig, non mi ricordo più chi.
1: C'ho super ridere quando diceva la mia volta, che va a dire tipo l'Aquila faceva dei giochini strani.
0: Che era?
1: Mamma, era un
0: vabbè,
1: un duo.
0: Andremo a cercarli.
1: E tra l'altro il periodo era quello, secondo me, cioè più o meno 2013, 2010
0: sì,
1: era.
0: Credo di sì. Robby,
1: era quello lì, ci siamo.
0: È la tua volta.
1: Sono le due.
0: Sono le due
1: che stai caricando per stasera, eh?
0: Certo, perché non vedo l'ora di vedere il Super Don Cash questa sera, perché saremo a Casteggio per un super disco Radio Party in provincia di Pavia con Matteo Epis e Domunari. Insomma, facciamo casino, la festa nostra, i gadget, la musica, street food, notte bianca, quindi vuol dire negozi aperti,
1: bello.
0: Vi aspettiamo tutti là, mi raccomando.
1: Dai, iniziate a organizzare questo weekend per esserci questa sera. Intanto iniziano le nostre 4 ore insieme. C'è Camrad, ciao Vale.
0: Ciao.

tutti però nel nostro cuore, un po' è come se terminasse tutto e riprendesse la vita normale, ma ci penseremo dal 1° settembre. Tranquilli, qua abbiamo 4 ore belle cariche, belle intense, di tantissime cose da fare in questo finale d'agosto. Insomma, parleremo anche di eventi.

0: giorni e prima ho detto ci sentiamo fino alle 18, 4 ore, ma in realtà ci sentiamo per 5 ore oggi, perché poi dalle 21 ci sarà anche la versione estesa del Rhythmic History, Rhythmic History che sta per arrivare dal 99, non prima della poesia del nostro poeta da Parma che ogni sabato ci delizia, vai!
1: Signore e signori, ecco a voi Roberto, è la sua volta, poiché la sua voce è sempre ben accolta.
0: Ora da qui alle 18 la sentirete!
2: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party, vietato mancare.
3: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato!